0: Adesso, quanti a Radio Vox FM, ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
2: ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori della Radio Vox. Che bel stare insieme con Valtri stamattina, un sabato freddo, settimana fredda, ma tutto certo. Andiamo avanti con sempre col nostro programma L'ora della Venova, tutti i sabati delle 8 alle 9. Ben, un co Tony mi parla tanto. Ah, buongiorno Tony, buongiorno, buongiorno. Tony mi parla sora come persone e fa quando parla con le mani, con la faccia, allora per mostrare come è la nostra cultura italiana, principalmente, a sé, che tutti sanno dove che veniamo, perché quando parliamo e man sta mia ferme, né? Allora Tony mi parla tanto sora questo e mi conta sora queste cose. Ben, e mi gode contarvi una cosa, che di man è il giorno di San Luis, è il santo della gioventù. E allora vuoi dirvi che tanto mi tocca tenere da conto i giovani, perché il mondo d'enco è fatto con tante cose belle e anche cose brutte. E allora, pupà e

perché è tanto importante che cose lì? Perché il mondo là fuori, se non entri dentro di casa, non li aiutiamo. Il mondo è il mio, i tole i giovani di noi, no altri. E allora cuidiamo sempre i nostri giovani, preghiamo sempre tanto.

par San Luis. E par conta de questa, go de dire ancora, perché mi andrei a pelle, go so de no comunidade. E allora che dico che dimanche si la festa anche in onra a San Luis della mia comunidade. So par dire che sera la festa. E anche sta settimana è il giorno di San Juan. Allora anche parelo preghiamo tanto perché mi giute sempre in tutte le cose della nostra vita. Beh, adesso che ho fatto tutto, parla tanto, e allora scominciamo il nostro programma con belle

0: Acessórios. Atendimentos em Nova Prata e em Nova Bassano, na Clínica Pele. Agende consulta com a fonoaudióloga Cláudia pelo fone WhatsApp 3242-4598.
1: Cidade e Comunidade em 98,3.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori del programma Ora della Venoba. Buongiorno Radio Vox, buongiorno Andrea. Perché io penso che neanche una persona la si accompagna all'altra, potete tirarvi il tempo e sentirvi su un posto dove ti puoi star là il tempo che ti vuoi. E la fisionomia di una persona la si mai accompagna all'altra. A non essere quando chiese gemei o gemelle che si somiglia tanto, ma anche così e gà un segnale o sempre qualche cosa o i cavigli o qualche cosa che è differente. E così possiamo distinguere le persone, che una ha una maniera di parlare, che altra ha un'altra, che altra fa estri con i bracci. E allora tutto, una parla più grosso, una parla più fin, che possiamo sempre distinguere una persona da quell'altra. Perché che se quella che quando parla tira la bocca, che se quella che quando la parla allora la strucca gli occhi, e che se quella che quando parla alza un braccio e ha un cacuete che si muove, e questo e quello. E allora se può vedere che una persona se mai accompagna l'altra. E dopo anche la testa, né? Perché tutti abbiamo un cervello e neanche tutti pensiamo compagni. E allora mi vi dico cosita, che abbiamo da rispettare sempre, sempre, sempre, sempre rispettare quel che una persona pensa e non voler che tutti pensi come te. Che dopo allora che te della tua maniera che tutti pensi come che te fai ti che ti sei sempre il certo, no, se mi è così, cada un ha il suo pensar e abbiamo di rispettarsi un con l'altro. E infatti bisogna che andiamo intesi da rispettare il vivere e il modo di pensare di cada persona, e così se la fiochiamo di non aver increnche con nessuni. E tutti d'accordo che bisogna che se volemo proprio ben. E per un co' me la fioco e vi asso qua con un bello strucon e con una muccia di musiche. E allora adesso avanti perché mi vi asso qua e vi dico ciao.